Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba. Pelotero a la bola.